Vediamo. Qui va un ritratto? Su ciel non v'è, nulla ne disse, nulla promisi, saprà dunque.